Dimensi sediti, dimensi sosso, c'è un pezzo di musica, ma che era con quello della Cina, se mi uscì in Mauritania, mi girava un po' di casino, era la diacca, era un po' di casino.